vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce.